0: dal riso stridente dal cappuccio nero.
1: Te chien toi, te quel chien,
2: e même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me.
1: Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
0: Chien della classe, non solitaire.
1: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais.
2: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita a forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
1: Sans jamais la montrer. Ferma, ti aspetta.

0: Deux moitiés qui ne font pas un. Deux métas qui n'en fanno uno. Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più.
1: Vous êtes bien sur les ondes de Radio Albigès, radio associative et sans publicité.

0: che non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chien toi, te chien chien, e même pas. Dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
2: Chien della classe, non solitaire.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme jamais?
2: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
0: Sans jamais la montrer. Ferma, ti aspetta.

Deux moitiés qui ne font pas un. Deux métas qui n'en font uno. Due metà che non fanno due metà.

day. Campo tu vivites in alla bella donna. Le tue mani, bellissima mani. Le tue grandi piedi, il tuo naso. Bella ragazza.